si voglia papparoste prime prima raros che su qui mi palle che schi che su qui che spari palle che spari palle